qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, quella parrucca, resto la barba, ma la sanguigna,

nudo alla folla per carità. Ehi Figaro, son qua. Ehi Figaro, son qua. Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là. Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Rotto processino sopra il fulmine sulla pagoda della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo bravissimo. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non mancherà. La la la.

Per monti, per vali, per visi maclori, già corrono, corrono, corrono i palli, le invite pastori. Per monti, per vali, per

si, già dir si distende la man vi ti prende, che te con sol vuole menar le carole. Già dir